0: amore mio, dove sei tu? Kya gaa rahi hai?
1: Apne pyar ko yaad kar raha hai aur keh raha hai ki
0: aa aise nahi, gaa ke sunao na.
1: Gaa ke